Amici miei, che allegro giorno, le vostre insegne seguirò. Amici miei, che allegro giorno, le vostre insegne seguirò.